pato cateo, quite tu. Chiama china china quita. Chiama tara tara quita. E ia che anna te ata cura. E zio, e kia, e hauma. Wan, wan, haramai te toki.